che non c'era, come la sera quando arriva già. E la la la, e la la la la la. Nuovo come nuova la stagione, e nuovo il nome che la chiamerai.

chanson. Non vuol che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte di te.

parola, nuovo come la parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, sempre.